con Manu. Capire chil che can ma cubo in. Wana i kama we mi kumara me lupi Uganda. Liri ye chan matyang. We magi, mayum, magua, alu, lao, karamo.